0: gara del Giro di Francia è stata vinta in volante dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.
1: Però